l'oscuro velo più soave mezzo senta una vaga giovinetta accende alle rose in cielo e di fiamme porpurine